0: Patrici.
1: Allora insieme tutti il volto a me.
2: Ventuto ai fieschi.